0: famiglia agiata, onesta, il nome, ma la testa, sarà vostra parente,
1: alla lontana,
2: un po',
0: vostra parente,
1: è mia sorella,
0: oh gioia, e quando vi vederla,